Elisabeth, ha la couture, ha la couture, ha la couture, ha la couture, ha la couture, ha la couture, ha la couture, ha la couture, ha la couture, ha la couture, ha la couture, ha la couture, ha la couture, ha la couture, ha la couture, ha la couture, ha la couture, ha la couture, ha la couture, ha la couture, ha la couture, ha la couture, ha la couture, ha la couture, ha la couture, ha la couture, ha la couture, ha la couture, ha la couture, ha la couture, ha la couture, ha la couture, ha la couture, ha la couture, ha la couture, ha la couture, ha la couture, ha la couture, ha la couture, ha la couture, ha la couture, ha la couture, ha la couture, ha la couture, ha la couture, ha la couture, ha la couture, ha la couture, ha la couture, ha la couture, ha la couture, ha la couture, ha la couture, ha la couture, ha la couture, ha la couture, ha la couture, ha la couture, ha la couture, ha la couture, ha la couture, ha la couture